0: Aspetta, lo braccio. Con che paura. È nice. Che grazie.
1: Dobro jutro z Radijem Študent.

que lui cantava non si metteva in testa, si metteva in biaia. E quando tutti i gaettelli che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.

c'è uno che ha chiesto il carro, non mi ne va mai niente perché avevo un modo di guadagnare, poi ne va brutta, no? La verdura, poi chiora. Accattatevelo l'acqua, le bastate! Accattatevelo l'acqua, le bastate!

prima necce. Lei della sua infanzia, il calendario è fuori dal tempo, appropriazione nativa, il paesaggio di via la linea, quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.

Σάγουμε intercambiabili. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi.